e mi tutta in compagnia. Non mi che tola, e noce, e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popoli.